0: charlatan daga sachin maganin zazzabin malaria dauke da artemether da lumefantrine ana samun kwayoyin su mai ɗanɗano sherry kuma da adadin baiwa yara cikin sauki charlatan akwai kuma kwayoyi na manya kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da charlatan daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
1: charlatan ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: A sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su suka

0: Adigala Power 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.
1: Kuma domin

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tafashin waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar
1: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
1: tare da ku a garin ku.

0: Intel 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku.

ciwon zaman na sallallahu alaihi wa sallam tana nan da imani bai taba da wani da zaman na ba umma zaman na yi tafiya suna tare in yana zaman a gidan suna tare in lokacin yaban na shi a ne suna tare in lokacin yaki ne suna tare manzon Allah alaihi salatu wassalam sau da yawa yana ce na kasance ni da abubakar da umar na kasance mun fita ni da abubakar da umar wata rana manzon Allah alaihi salatu wassalam tana tare a yunwa ya fita daga gida zuwa neman abinci sai ya gashi wanda ya fi cikin wasu ba tare da ya gaya musu ko sanar da zuwa su ne sai ruwa abubakar da umar sai ruwa abubakar ya gaya da manzon Allah lokacin da al'amura suke tafi lokacin da al'amura suke tune al'umma ko hudu alamin ko hudu da yawa daga cikin waɗansu sahabbai suka fito wajen su da iska na al'amari ya fitar da su sai ruwa abubakar yana bai tare da manzon Allah har a yanin kandar barka su a lokacin da al'amura suke zafi shi ma na sai ruwa abubakar yana tare da manzon Allah har a yanin hawa jinawa sanyin bawa lokacin da aka yi wa sahabbai gobe rabu suka ji zara sun tafi ya ta ko'ina suka wani sai ruwa abubakar yana tsaye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ruwa abubakar ya koya wa duniya ya haɗe shugabanci ya haɗe jagoranci a bisa tafarki da mai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya anshe shi bai canza tafarki ko layi ko jagoranci irin na manzon Allah ba bai canza ba bai tsohon ta ma bai sakaci ba bai sakaci ba.